0: sì, dal mare, soprattutto dalla punta del faro di Portofino, si ha una prospettiva sui monti, diciamo così, dell'Appennino Ligure, quindi mostrerò un po' le diciamo
1: von
0: le
1: cime. Leuchtturm, Portofino Leuchtturm kann man natürlich auch sehr schön die Berge sehen und es ist immer schön auch diese Kontrast zu sehen, also Berge und diese wunderschöne blaues Meer.
0: Del mare che è anche il nostro logo, adesso si chiama. Per questo tour qui che stiamo facendo oggi nessuna, cioè adatto a tutti, chiunque può farlo, usiamo kayak semplici, percorso breve, rilassante.
1: Per questa tour braucht man keine besondere Erfahrung, also man kann das einfach ohne große sportliche Herausforderung dann machen, aber natürlich die haben die Möglichkeit auch für erfahrene Sportler so eine besondere Tour auf die Beine zu stellen.
0: E poi abbiamo una serie di proposte anche per persone che hanno invece l'esigenza di fare attività più perfetto.

0: diventata un'attrazione perché comunque il nostro territorio permette di godere delle bellezze naturali.
1: Die Gegend ist natürlich ein Paradies für Hikers, für Mountainbikers, also unbedingt hierher kommen.
0: Hiking, Trekking e altri tipi di attività outdoor. Amore mio, dove sta? E noi due qui distesi a far l'amore. La bellezza di questo posto, secondo me, deriva dal fatto che ad ogni angolo, ad ogni scorcio, si ha un'emozione per le persone.
1: Jede Ecke kann man hier was bewundern. Also wir sind natürlich auch in der Nähe von Städte, aber hier sind wilde Tiere noch da zu beobachten, sehr schöne Pflanzen und natürlich mehr ist gar nicht weit.
0: Quindi, nonostante ci siano molte città, sia un posto molto antropizzato, c'è ancora molta natura selvaggia e molto viva. Il mare non è mai lontano, è sempre dietro l'angolo.